se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più non so dare, ci sto bene un casino con te. Ma perché io sto male?

Écoutons maintenant le quinto rocco qui interprète Una ragione di più, non è normal, quando è in amoro. Bonne écoute!